0: Gemini. Gemini One, the big one. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Sono

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Gemini Night Life.
1: When I'm alone in my room.

Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Geminiani, ben ritrovati su Radio Gemini da Stefano Riva. Incominciamo il nostro appuntamento della Dance Machine anche in questo bel martedì. Ci siete? Siete belli carichi? Noi sì, o quantomeno la scaletta di oggi sì. Incominciamo con tre bei pezzi: Bow Wow Wow, I Want Candy, poi Crazy Town, Butterfly e Break Machine, Street Dance.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: I Break Machine chiudono il primo blocco di questo martedì, ma tranquilli, come ormai ben sapete, ne abbiamo altri 4 a disposizione. Su Radio Gemini ora arriva anche Desiree con Life, poi Brother Johnson, Stomp e DJ Bobo, Everybody.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Io ve l'avevo detto che la scaletta di oggi era veramente bella e ritmata. Siamo arrivati al terzo blocco di oggi. Ciao a tutti da Stefano Riva, questa è Radio Gemini e il programma che state ascoltando si chiama Dance Machine, solo il meglio degli anni 80 e 90. In arrivo altri tre brani: Chris Ria, Josephine, poi Dr. Alban, No Coke e Clubhouse, Billie Jean, Do It Again.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli

0: Are Better Than One e terminiamo Electronic Getting Away With It. Alzate il volume perché tra poco avremo tempo solo per l'ultimo blocco musicale.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Quasi addirittura d'arrivo del nostro programma e della fine di questa favolosa ora passata insieme. Ancora ciao a tutti, buona giornata da Stefano Riva e un saluto particolare anche alla parte tecnica guidata dal nostro Riccardo Secchi e la scelta musicale del nostro Super Check. Continuiamo, ultimi tre di oggi per noi. Culture Club, Move Away, poi Enrique Iglesias, Bailamos e la splendida Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. The

0: Night Dance Machine.
1: Anche oggi arrivati a destinazione per quanto riguarda il nostro breve viaggio musicale anni 80 e 90 della Gemini Dance Machine. Appuntamento domani. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gemini.
6: Gemini One, the big one.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
2: Vengo a prenderti stasera.
3: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
3: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
3: Sei in punto.
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Germany.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 44.

0: Come with me.
1: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
1: Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Check.
3: Sono le 7:02.
4: Spot.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design. Germany.
12: Bentrovati il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate la palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare su tutte le nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni, a partire dalla mezzanotte di oggi, notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, per 3 ore consecutive sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Padova Ovest ai mezzi provenienti da Venezia e chiuderà anche l'area di servizio Limenella Ovest nel tratto compreso tra Padova Ovest e Grisignano. In chiusura vi ricordiamo, come sempre, che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Buongiorno, ben ritrovati su Radio Gemini dopo il flashback, anche oggi martedì 6 di ottobre, pronti per dare il là ufficiale anche a breakfast. In solitaria questa settimana siete con Fabiana Contin e con la Fabi. Geminiani, oggi si festeggia la radio perché il 6 ottobre del 1924 andava in onda la prima trasmissione radio in Italia, quindi auguri a questo mezzo fantastico che celebriamo ogni giorno anche grazie ai nostri geminiani che sono già pronti per darci il buongiorno dalla provincia di Udine. Buongiorno Fabi, che la forza sia con te. Ciao Sandro, buona giornata, un saluto anche all'amico Andrea dell'edicola di Mellaredo che ci augura una bellissima giornata. Noi ricambiamo come sempre. Buongiorno al nostro Guido il triestino, un sereno martedì a tutti voi. Poi c'è Luca di Salzano City, giustamente bisogna specificare, che chiede: ma il check tra colazioni, merende e pranzi e

0: a riposare, a mangiare, a respirare aria buona, perché mi è andato in una baita da qualche parte. Ciao Fabi, sono la Fabi, un abbraccio grande per la tua solitaria trasmissione, ma sì, ce la facciamo io a voi, quindi naturalmente non posso che stare tranquilla e serena qui a tenervi compagnia. Una pacchettina sulla spalla ce lo dà, come sempre, il nostro motivatore.
1: Buongiorno! Martedì 6 ottobre 2026, sì. San Bruno Abate. E ricordate, non aspettate che il vento cambi. Imparate a manovrare le vele. Ciao!
0: Ciao, ciao Mattia. Non è facile, io ci ho provato una volta e mi sono fatta malissimo, ho deciso che stop, non è il mio

chaque

Diana Bertè con In Alto Mare su Radio Gemini. Facciamo un po' di saluti, ci sono anche gli amici che ci seguono sui social naturalmente, che passano per darci il buongiorno, quindi diamo il buongiorno a Barbara, ciao Moira, un abbraccio, e anche al nostro Meteo Clari, che tra poco andremo a sentire con le previsioni del tempo. E poi ne approfitto anche per salutare Roseda 351 678 6611 se volete inviare i vostri saluti, i vostri messaggi. Lei è Katy Perry.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portati.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora

0: FM Boogie Silver Convention qui su Radio Gemini. Allora andiamo a sentire un po' quelle che sono le previsioni del tempo direttamente dalla voce del nostro Meteo Clari.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Come possiamo notare, le giornate tendono ad accorciarsi sempre di più. Al mattino fino alle 7 è ancora buio. Grazie ad allungarsi della notte, infatti, le temperature minime scendono fino ai 9-10 gradi, ma nel corso della giornata poi risaliranno fino a 24 gradi. In teoria potrebbe essere una delle ultime giornate così temperate. Già da domani poi i termometri inizieranno a cedere alcuni gradi. Proprio domani poi il tempo andrà progressivamente peggiorando e giovedì, come già anticipato, avremo la peggiore giornata della settimana. Poi

0: seguire, da sabato potrebbe ritornare il sole per garantire ancora un weekend piuttosto discreto. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. I petti rossi sono già in arrivo, i primi già li stiamo sentendo cinguettare, quindi segnale questo che l'autunno è alle porte.
1: Grazie al nostro Meteo Clari, saluto anche Uccio che passa per il buongiorno, ciao. 351-678-6611, questo è il numero WhatsApp di Radio Gemini per inviare i vostri messaggi di testo, note vocali, se volete passare proprio per il buongiorno, a noi fa sempre molto piacere.

mare più grande che c'è, lei è Fiordaliso all'interno del nostro breakfast su Radio Gemini. Allora, ho parlato prima di social, così vi ricordo che Radio Gemini la potete seguire sia su Facebook che su Instagram. Se bazzicate sui social, seguiteci, così potete rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda anche i nostri appuntamenti. E poi ci sono anch'io, se vi va, se vi fa piacere, mi trovate come Fabiana Contin sia su Facebook che su Instagram. Possiamo mantenere questo filo diretto e ci sono un sacco di geminiani che passano per il buongiorno anche via social. Saluto Moreno, saluto anche Michele, ciao Mario, buongiorno anche a Federico, a Deborah, a Fiorella, alla Debbie, che abbraccio forte. E poi ci sono tanti amici naturalmente che passano solamente per mettere un mi piace, e anche quello sempre molto gradito, quasi quasi vado a prendere un caffettino. Io vi lascio con gli Outcast. Hey!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci.
10: Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
11: Il crudo.
10: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
13: Le piastrelle?
12: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
18: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente in corsia di sorpasso tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per il traffico intenso tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. E verso Milano, rallentamenti tra Milanese e Marghera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia-Trieste tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, TAV e Brescia Padova.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Breakfast,
1: la tua sveglia

0: Holiday. Robin Villa qui su Radio Gemini alle 8:13, ancora buon martedì 6 di ottobre dalla Fabi. Al 351-678-6611 arrivano i vostri saluti, quindi salutiamo Piero che dice: oggi buongiorno, visto che la giornata è ferma dal lavoro, ne approfitto per un bel giro in bici a Longarone, bellissimo, e poi anche un gelatino. Piero, sì, ci sta sicuramente oggi, poi delle prossime giornate, come ci diceva il nostro meteorologo, purtroppo ci saranno insomma un po' di problemini con le temperature, con la pioggia, quindi oggi vai di bici e gelatino, assolutamente sì.
1: Buongiorno a tutti voi Radio Gemini, grazie per avermi fatto ascoltare Falco, il mio primo vero amore platonico, giovanile. Mi avete fatto iniziare la giornata con un sorriso. Un saluto abbraccio dalla maestra Renata.
0: Salutiamo la maestra Renata che probabilmente è già entrata in classe, non lo so a che ora suona la campanella, io credo di sì a quest'ora, comunque la ringraziamo anche per aver condiviso con noi questo suo ricordo.

0: di Risio con Calma e Sangue Freddo nel nostro breakfast qui su Radio Gemini. Ancora buongiorno dalla Fabi, settimana in solitaria, c'è cioè chi è andato in vacanza. Do il buongiorno anche a Michele che scrive da Muggia, ne approfitta per mandare un saluto e naturalmente un ricordo speciale a Nicola. Qualcuno invece ha preparato qualcosa di buono, avevo intuito che poteva essere del pane, però il colore mi faceva pensare chiaramente a degli ingredienti particolari. Allora ci spiega tutto il nostro amico Pip.
1: Buongiorno Cimignani, buongiorno Fabi. Ciao. Oggi sono cattivo perché ho avuto tardi atto delle mie doti culinarie. Mi sono riscoperto matto fornaio.
0: Fornaio, bello, mi piace.
1: Bellissimo, ieri mi è venuto fuori una cosa eccezionale. Sto pane è atomico. Curcuma e manitoba, ottimo. Buono. Direi, proprio speciale. Va bene, dai, intanto un buon martedì a tutti, a voi geminiani, a tutti quanti. Un buongiorno a te Fabi e un buongiorno al mio caro amico Pizza, la mia amore Monica e Alice, ciao!
0: Ti hai fatto un reggimento di pane, eh?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
7: Gemini.

Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

Feminine Breakfast, ben ritrovati dalla Fabi in questo martedì 6 di ottobre, le 8:37 minuti. Visto che i nostri geminiani sono già belli attivi, stanno iniziando già a richiedere delle canzoni, vi ricordo che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, la possibilità per voi di diventare protagonisti con le vostre richieste musicali. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, basta inviare un messaggio WhatsApp al 351 678 6611, ve lo ripeto, 351 678 6611. Sono messaggi WhatsApp, firmatevi sempre un messaggino di testo, una nota vocale, lasciate la vostra richiesta. Se volete anche fare una dedica speciale, perché no? Poi ci pensiamo noi. Dalle 9 alle 10 e da lunedì al venerdì c'è il Gemini Box per le vostre richieste. Lei è Vanessa Paradis con Je le Taxi.

0: nel cuore, loro sono i Rio, sono Radio Gemini, Geminiani, buongiorno!
1: Geminiani, buongiorno! Ale. Ciao cara Fabi, buongiorno anche a te! Anche stamattina non manca nulla, bella giornata, sì, bella musica, bella radio, sì, bella speaker, bello tutto insomma! Ciao ciao, un abbraccione a tutti e una buona giornata a tutti da Cristiano!
0: Ciao Cristiano, buona giornata anche a te!
2: Gemini, buongiorno! È un altro martedì brief e affronteremo anche questo. Raga, buona giornata, un abbraccio e buon lavoro. Ciao!
0: Ciao Albi, torno a ricordarvi il numero per le richieste, siete già in tanti, però ancora un po' di posto per il Gemini Box dalle 9 alle 10 al 351-678-6611, potete prenotare la vostra canzone preferita con un messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale, mancano stamattina, quindi li aspetto con piacere, ci piace sentire anche la vostra voce e registrate il messaggio oppure scrivetelo di pugno come preferite, richiedete la vostra canzone preferita e mi raccomando, firmate sempre i vostri messaggi. Tra pochissimo inizieremo ad accontentare le vostre richieste.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 9:01.
0: Spot. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Gemini.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova risolti due incidenti, permangono code ma in smaltimento tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia tra Soave e Verona Sud verso Milano. Sul tratto Padova-Venezia code per traffico tra Bivio a 13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste con rallentamenti che permangono in carreggiata opposta. Traffico sostenuto anche sul tratto Venezia-Trieste della 4 con incolonnamenti tra San Stino di Livenza e San Donato di Piave in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre code per un incidente da poco avvenuto tra Terraglio e Milanese in direzione Milano. Il traffico resta intenso in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
11: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

musica. Salutiamo Gianni direttamente dal Trentino che ha richiesto questa canzone. Ciao Gianni, buona giornata. Abbiamo iniziato ufficialmente anche l'appuntamento di oggi con il Gemini Box, lo spazio dedicato alle vostre richieste. Se volete partecipare, credo di avere ancora poco, pochissimo posto, però ci si prova. Al 351 678 6611 potete inviare i vostri messaggi WhatsApp con le vostre richieste. Allora, mi lascia carta bianca questa mattina Alberta, quindi ho scelto Comanchero, che va anche a me di ascoltare, e poi andremo ad accontentare per il Gemini Box anche l'amico Michele di Adria con Japanese Boy.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, allora per il Gemini Box mi faresti sentire la canzone Vogue di Madonna? Grazie e un abbraccio da Cristiano. Ciao ciao.

Hilton, richiesto da Fabio, voleva dedicare questa canzone alla moglie Gwendalina. Ciao ragazzi, nuovo Giminiano tra l'altro. Fabio, benvenuto a te e anche a tua moglie. Con piacere li trovo anche Davide, che oggi dice: dopo tanto tempo ho ritrovato questo smartphone buttato lì. E allora vediamo il lato positivo di questo trabiccolo. Beh, ti posso mandare un abbraccio e chiedere anche una canzone, è vero Davide? Quindi rimani lì, perché sto per accontentare anche la tua richiesta. A seguire, tra le tante che Katia anche oggi ha selezionato, ne ho pescata una. In realtà me ne piaceva più di una, Katia, però questa che ho scelto, diciamo che mi ricorda quando andavo a ballare anch'io, tipo la domenica pomeriggio, le prime serate, il sabato, forse la domenica sera, no, il venerdì era troppo presto. E allora siamo pronti per ascoltare.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a

Questa è una richiesta che ha fatto Enrico all'interno del Gemini Box. Grazie anche per questo brano che abbiamo ascoltato con molto piacere. Oggi non siete bravissimi, perché sono arrivati tanti messaggi non firmati. Già firmare i messaggi. Se volete ascoltare la vostra canzone, quella richiesta, basta mettere una firma al messaggio WhatsApp. È facile facile, perché noi non abbiamo la memoria storica. Qualche volta andiamo a vedere per forza di cose magari sotto la vostra foto profilo, ma non tutti, diciamo così, scrivono il proprio nome. Quindi vi chiediamo la cortesia di firmare i messaggi, così possiamo passare la vostra canzone e insomma possiamo anche salutarvi in diretta, cosa che ci fa assolutamente molto piacere. Stiamo per accontentare Michele, che ha scelto una canzone dei News. A seguire ritroveremo anche U2, che sono stati richiesti da Marco da Venezia.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Gemini, buongiorno a tutti i geminiani. Vi chiedo per il Gemini Box se potete mettermi degli Offspring, What Happened to You.

Mercury di questa Missing, bellissima. Mi hanno chiesto una canzone negli anni 90 e ho pescato questa. Buongiorno, grazie mille per la compagnia che ci dai. Volevo dedicare a tutti i meccanici in ascolto una canzone dance scelta degli anni 90 che ci dia un po' di carica. Carlo da Palazzolo dello Stella. Ciao Carlo, ciao ragazzi, buon lavoro anche a voi. Saluto anche la Giulia che ci fa un sacco di complimenti e dice: passo solo per un saluto. Grazie Giulia, un abbraccio anche a te. Ho le ultime richieste da soddisfare e io sono già pronta anche per i saluti, perché siete stati numerosissimi, avete completato tutta l'ora e chiaramente questa cosa mi fa un sacco piacere. Se vi va, se vi fa piacere, poi ci risentiamo anche domani mattina alle 7 per darci nuovamente il buongiorno. Io vi aspetto soprattutto in modo particolare in questi giorni che sono in solitaria, così mi fate una buona compagnia. Vi invito anche a rimanere collegati su Radio Gemini, perché tra poco c'è il nostro DJ Sansone, per esempio, e poi tanti altri appuntamenti e buona musica che vi aspetta. Saluto anche Alex, ciao Alex, buona giornata e buon lavoro anche a te. E siamo pronti, vediamo un pochino, per accontentare Federico. A seguire ci sarà l'amico Silvano da Torreano, spero di dire bene. No, purtroppo non ci restano in memoria i vostri messaggi e spesso e volentieri non riusciamo a recuperare il vostro nome, ecco perché vi chiedo la cortesia di firmare il vostro messaggio. Poi a seguire ci sarà anche la richiesta di Daniel, quindi siamo pronti per ascoltare Ken Laszlo, spero di dire bene, con Tonight. Ritroveremo Prince, la sua Purple Rain, e anche il Duca Bianco con Starman. Dalla Fabia è tutto, domani ciao!

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Bollettino Degiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per un incidente tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Al momento si transita in emergenza in parte sulla corsia di marcia. Sulla tangenziale di Messa è risolto un altro incidente, rallentamenti tra Terraglio e Miranese in direzione Milano, con code per traffico intenso verso Trieste tra Marghera e Castellana. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, dove si viaggia incolonnati a causa del traffico sostenuto tra Bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4, code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Traffico intenso in questa direzione, rallentamenti tra Montebello e Verona Est, rallentamenti anche verso Venezia, tra Brescia Est e Sirmione. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code per due distinti incidenti tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano e tra Peschiera del Garda e Somma Campagna verso Venezia. Code poi in uscita a Desenzano provenendo da Venezia a causa del traffico intenso che provoca rallentamenti tra Montebello e Verona Sud verso Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code a tratti per traffico sostenuto tra Latisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Segnalato infine un veicolo in panne tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Spot.
14: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Radio Gemini One. Siamo tornati. Spot. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo in panne tra Soave e Verona Est in direzione Milano. E per traffico intenso, sempre verso Milano, permangono rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove ancora si verificano incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

serata e adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
1: Gemini.
7: Radio Gemini.
1: Spot.
8: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.
1: Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa

superato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In apertura vi segnaliamo che a Verona il raccordo autostradale Verona Est è chiuso per incidente tra Montorio e Poiano in direzione Poiano, nel tratto chiuso da smaltire code. Sulla A4 Venezia-Trieste incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 3 del mattino, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiusa uscita di Padova Ovest provenendo da Venezia a causa di lavori. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'area di servizio Limenella Ovest. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

2 a mezzanotte il weekend ha un altro ritmo. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big one.

Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, Roberta Kelly, Zodiac.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio.
2: Give it to me, give it to me, give it to me.
0: Benvenuti negli anni 2000. Dal 2002, Gabri Ponte, Jordi

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo per incidente sulla tangenziale est di Verona la chiusura del tratto tra Montorio e Poiano in direzione Poiano e code tra Montorio e Poiano sempre in direzione Poiano per questo incidente. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, The Big One.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini. Zumbai.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Gemini.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Le più cantate, le più ballate,
2: le più ascoltate, le più veloci.
1: Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: And it goes a little something like this.

0: grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: La tristezza non è la tua.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, segnalo ancora per incidente la chiusura della tangenziale est di Verona tra Montorio e Poiano in direzione Poiano e code all'interno del tratto chiuso. Code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra La Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Parliamo di cantieri sulla A4 Brescia Padova. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 3 di domani mattina sarà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trova già all'interno dell'area può prendere l'autostrada senza nessun problema e dunque uscire dall'area di servizio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix. Gemini Mix. Solo ritmo ed energia. I migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix. Solo su Radio Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Spot.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e Cessalto. Attenzione inoltre alla presenza di un mezzo in panne, sempre sulla A4 in direzione Venezia, tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Sulla A4, questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, mercoledì 7 ottobre, a Padova Ovest, verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. E le informazioni sulle viabilità di Autostrade Alto Adriatico, come sempre, sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
11: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Radio Gemini. Gemini.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Bollettino dell'anniversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Germany.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Gemini.

0: belli carichi? Noi sì, o quantomeno la scaletta di oggi sì. Incominciamo con tre bei pezzi: Bow Wow Wow, I Want Candy, poi Crazy Town, Butterfly e Break Machine, Street Dance.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: I Break Machine chiudono il primo blocco di questo martedì, ma tranquilli, come ormai ben sapete, ne abbiamo altri 4 a disposizione. Su Radio Gemini ora arriva anche Desiree con Life, poi Brother Johnson, Stomp e DJ Bobo, Everybody.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
5: Le piastrelle?
4: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: Io ve l'avevo detto che la scaletta di oggi era veramente bella e ritmata. Siamo arrivati al terzo blocco di oggi. Ciao a tutti da Stefano Riva, questa è Radio Gemini e il programma che state ascoltando si chiama Dance Machine, solo il meglio degli anni 80 e 90. In arrivo altri tre brani: Chris Ria, Josephine, poi Dr. Alban, No Coke e Clubhouse, Billie Jean, Do It Again.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Electronic, Getting Away With It. Alzate il volume perché tra poco avremo tempo solo per l'ultimo blocco musicale.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Quasi addirittura d'arrivo del nostro programma e della fine di questa favolosa ora passata insieme. Ancora ciao a tutti, buona giornata da Stefano Riva e un saluto particolare anche alla parte tecnica guidata dal nostro Riccardo Secchi e la scelta musicale del nostro Super Check. Continuiamo, ultimi tre di oggi per noi. Culture Club, Move Away, poi Enrique Iglesias, Bailamos e la splendida Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: Anche oggi arrivati a destinazione per quanto riguarda il nostro breve viaggio musicale anni 80 e 90 della Gemini Dance Machine. Appuntamento a domani, ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo anche di cantieri notturni sulla A4. Questa notte, a partire dall'1 fino alle 3 del mattino, dunque di mercoledì 7 ottobre, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia per lavori. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Spot.
16: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Sono pronta, ci sono, eccomi, ho già sparpagliato per lo studio tutte le notizie di cui in questa serata parleremo e commenteremo. Allora, benvenuti qui a Hit Parade Stories, l'appuntamento con me e con Valentina La Rocca a Radio Gemini.

0: raccontarvi un po' di cose. Lo so che le vacanze sono finite, lo so che oramai la testa è concentrata allo studio e al lavoro, però se dovete programmare prossimamente un viaggio, attenzione non solo alle cose che mettete in valigia, ma anche ai vostri comportamenti. Parliamo di questo in questi 60 minuti.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: para atrás y...
1: Hit Parade Stories. Hit Parade Stories. La storia delle grandi hit.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: distruggono.
1: Hit Parade Stories.
2: Io vorrei tanto prendere due cosine e andare verso i Caraibi, ad esempio Barbados, Giamaica. Oh, le mie mete preferite quando avrò un po' più soldi e un po' più tempo. Però devo fare attenzione, quindi se quelle sono le località scelte, ecco, devi fare una valigia assolutamente adeguata, perché potrebbe sembrare una scelta pratica e sportiva, ma in molti paesi, soprattutto come dicevo nei Caraibi e in alcune zone della Africa, il mimetico, che qui da noi ancora, sì, anche in quest'estate 2026 di moda, è riservato esclusivamente alle forze militari.

0: Hit Parade Stories.
1: Hit Parade Stories.
0: I ricordi del passato.
1: Memories of the past.
0: Solo su Radio Gemini One, The Big One. Spot.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Amiami gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Hit Parade Stories.
2: Vi piace masticare il chewing gum? A me sì, del resto magari dà anche

0: corso. Io delle volte mi dimentico anche di averlo in bocca, davvero lo metto lì in un angolino e poi non lo mastico per un po' di tempo. Devo dire che comunque io ho sempre avuto il vizio del chewing gum, sì sì, mi piace poi anche assaporare i gusti diversi, non solo ovviamente la menta, ma ce ne sono in commercio di un sacco di gusti. Beh, devo dire dunque che in quel del Singapore mica ci vado, perché dal 1992 è vietato infatti il chewing gum. Troppa gente che buttava le cicche per terra o magari anche nel buco della serratura, adesso chi vende o si fa trovare con un pacchetto di gomme rischia addirittura multe salatissime, addirittura il carcere, ragazzi, ma lì sono molto attenti all'ambiente, quindi gli do anche un po' ragione. Quindi se per caso avete in mente di fare un viaggio del genere, beh, lasciate le chewing gum a casa.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Un successo dietro l'altro. Anche oggi stiamo insieme a parlare di viaggi, a parlare di vacanze. E andando verso il Giappone, cosa succede? Attenzione a

0: lì questo gesto, che per quanto ci riguarda noi è normale, spesso volentieri è fastidioso perché magari anche rumoroso, quindi senti il soffio degli altri, ma qui in Italia si fa proprio con nonchalanza. Lì in Giappone è un gesto offensivo.
1: Hit Parade Stories su

0: Hit Parade Stories.
1: Anche oggi il tempo è passato veloce, del resto abbiamo ascoltato un sacco di bella musica insieme e abbiamo parlato di cose da non mettere in valigia e di cose da non fare quando siamo in alcune location. Attenzione anche ai modi di fare, perché la scurrilità spesso passa anche dai gesti e molti di questi gesti che noi magari in Europa usiamo anche in modo innocente, in alcune parti del mondo sono addirittura devastanti. Il gesto del pollice in su, quello per dire ok, noi lo usiamo spesso, io da veneta doc gesticolo tantissimo, quindi insomma il pollice all'insù spesso e volentieri lo utilizzo, è l'equivalente, pensate, del nostro dito medio in Iraq e anche in molte parti dell'Africa occidentale. Ma non finisce qui, anche il gesto del segno della vittoria che magari noi spesso innocentemente facciamo, se fatto con il palmo rivolto verso l'interno è un insulto gravissimo nel Regno Unito, in Australia e in Sudafrica. Mi raccomando, finiamo così, dai, ci si sente domani alle 18 qui a Radio Gemini. Ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design. Germany.
2: Spot.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Gemini.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Code per incidente anche sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Ancora A4 Brescia-Padova, parliamo di cantieri notturni. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino di domani, mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso l'ingresso in area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. E sempre questa notte, anzi nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, tra l'una e le 3 del mattino, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Spot.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Parliamo di cantieri notturni. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Padova Ovest per chi proviene da Venezia. Sempre questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trovasse già all'interno dell'area di servizio potrà uscire attraverso l'autostrada senza nessun problema. A 4, Casello di Desenzano, questa notte a partire dall'1 e fino alle 3 del mattino, dunque nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita per chi proviene da Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

0: gustoso. Radio Gemini One, this is the big one. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22, solo.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
2: Il meglio di quattro decenni di musica. Power Beat. Solo su Radio

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che sulla 4 per lavori, dalla mezzanotte di oggi fino alle 3 di questa notte, verrà chiuso l'ingresso per l'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Radio Gemini 70 70 80 80 90 90 2000 2000. Da questo momento Power Beat
1: All time hits,
0: le grandi hit di tutti i tempi, ogni sera dalle 20 alle 22 solo su Radio Gemini.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Germany. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. O

0: Gemini. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza